0: had turned deadly. Fort Bend investigators say the three other people before shooting.
1: Cardi.
0: This happened at a home on Emerald.
1: Mi sono persa nelle strade di un quartiere. Mi sono persa per andare in festa. Mi sono persa. Non c'è nessuno che persa. E la storia.
2: Yeah, that's better. Oh, oh, oh.
1: Quartiere.